Waka Troya, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

Un genuès que els falli a estrada, e fa qui oltre con la spada. Staca atenta, o a cantanca, staca atenta i giacca ple. Que te se te el diu de tit, pa fa che fin che la falso. Alzo Dio, lor l'han cupà, e domanden scusa, a passa fus. Per pagura quel che scappa, la teie in ciù da una cruz. Qua cantanca me sun che, piut, in cima sta montagna.

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse e son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

una frusta, passa il ventin della cadel ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò un camè, che